0: yang Maha Lisa. Hau, hau, hai Musa, hai Musa Kamala,
1: hai Pendulanga,
0: hai Pendulanga. Yape apansi, yase akala, isi nyembesi, isi nyembesi.
1: Numa
0: chimba, wangishia.